mi pavore ciava. Da cagnate della bisciarete, da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si niente che quel mondo, niente che a gemma, niente che. Allora sono la smena, ci meno già mi ha cagliato, ti chiami di niente che vende la bisciarete, che la bisciarete, le ciappe, le ciappe, porca, c'è no, candila. Gardanda raggiunta quando era andato in charti di abbandono mi sarà scappato e si beve mi rattara te del vado mi atto perché mi ne vesti e qua vedi no farò scuglia mi sarà qua da tavano di che mi rami sana gilda ve leve shakiri di anaghi e ahmadi li tarzai da hakimi shemli ad arabi khalu khalde di gardan e khab khab ghe per guhara le kerem kim gali hava logu no chika urin mi cilvi e tarad u tarad bada rako adyab shamana khiyalu khama akinu rinke vay del vay del vay del vay del Aslı bir arabın abay kurbağa şerbuğa kadar bir çabırasmete gemine. Azir şu minajmi angazi acem mi diye kabın zırava çabın zire porke şenav kandile gardan zire. Panani doktora ki devlet işvedatı ya çanta ki destana kutya xiyal o kham.